alle verità d'una regina devi inventar. Entrami in piazza qualche ragazza teco con bella per camminare. Alla verità d'una mattina d'una